0: Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno io.
1: Lo sai chi ci sono?